la passion predominante e la ciò il principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.